io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più, l'amore fu un calcio in culo.